Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, fallo in silenzio. Lasciami.

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce.
1: Tra sogni e desideri

0: Sono le 2:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutto una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia,

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men.

ora che sanno che questo è il trend. Tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Gemma non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia, perché allora è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, ma svegliati, ma chi la vuoi andare a bere?

vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri.

0: Sono le 4:31.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: al sole senza alzarti mai.
1: Bellezzatissima.
2: Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi, le giornate sempre corte, e io sempre meno giovane, ma in fondo l'ottava meraviglia del mondo siamo io e te, siamo io e te.

ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso, scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia. E arrivavo come un tuono, e arrivavo come sempre. La tua luce è un'anteprima a quello che avrei detto, che avrei fatto dopo. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta l'IT. Segui il suono di Radio La Voce.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: solo allegria. Vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.

Radio La Voce.

0: sei un figlio di puttana.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
5: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
4: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
6: Telefonate a Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a bile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Sono le 8:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
4: Informazione,
5: informazione,
4: news, informazione, locale.
6: L'informazione di Radio La Voce.
7: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 7 luglio, che apriamo con Muravera, dove la nuova amministrazione comunale imprime un'accelerazione agli investimenti sugli impianti sportivi e torna a puntare sul bando Sport e Periferie, questa volta con l'obiettivo di ottenere un finanziamento da 800.000 euro per la riqualificazione della palestra comunale di Viale Rinascita e della vicina tensostruttura. Un'iniziativa che testimonia la volontà della giunta guidata dalla sindaca Francesca Matana di proseguire il percorso di ammodernamento delle strutture sportive cittadine investendo in impianti più sicuri, efficienti e funzionali. L'intervento prevede una revisione generale degli impianti delle due strutture con particolare attenzione all'efficientamento energetico. Il comune ha già manifestato la propria disponibilità a cofinanziare il progetto con una quota di 80.000 euro qualora la candidatura venga accolta. La scelta della nuova amministrazione arriva dopo il completamento della riqualificazione del campo sportivo comunale, un'opera che ha avuto una storia travagliata. Nel 2022, infatti, la precedente amministrazione aveva presentato un progetto da circa 800.000 euro al bando Sport e Periferie per sostituire il vecchio manto in erba sintetica, oramai usurato dopo circa 20 anni di utilizzo. La richiesta di finanziamento non venne però accolta. Nonostante il mancato contributo statale, il comune decise comunque di realizzare l'intervento ricorrendo ad un mutuo di 700.000 euro con l'Istituto per il Credito Sportivo, integrato da un finanziamento regionale di 100.000 euro. I lavori avviati nel 2024 hanno consentito di dotare l'impianto di un nuovo manto sintetico di ultima generazione. Restano però ancora da completare alcuni interventi, tra cui la riqualificazione delle tribune, dei servizi igienici e del campo da tennis, per un investimento stimato in circa 300.000 euro, opere considerate comunque necessarie per garantire la piena fruibilità dell'impianto anche da parte del pubblico. Con la nuova candidatura al bando Sport e Periferie, l'amministrazione Matana guarda ora alle strutture coperte, frequentate ogni giorno da tanti atleti. Nella palestra comunale e nella tensostruttura si allenano infatti numerose associazioni sportive, tra cui le due società di tennis tavolo impegnate in campionati nazionali, oltre ai sodalizi di pallavolo, taekwondo e gli studenti dell'istituto comprensivo. La partecipazione al bando rappresenta dunque un segnale preciso. La nuova amministrazione intende continuare a investire nello sport, considerandolo un settore strategico per la crescita della comunità e per offrire alle società locali impianti moderni, efficienti e all'altezza delle attività che vi si svolgono. Dalle ore 16 di ieri pomeriggio i lavori si sono conclusi nei tempi previsti ed il guado sul Flumendosa è stato riaperto consentendo l'attraversamento degli autoveicoli. Come si legge nella nota del comune di Villapuzzu, l'intervento ha riguardato ancora la manutenzione del guado per ottimizzare la sistemazione del tratto sterrato con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le condizioni di percorribilità e sicurezza del collegamento. Il sindaco Pierpaolo Piu, dalle pagine social, ha ringraziato gli operatori che hanno eseguito i lavori e tutti i cittadini per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante le ore di chiusura. Continueremo a lavorare con impegno per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture del nostro territorio, prestando la massima attenzione alle esigenze della comunità, ha sottolineato il primo cittadino di Villapuzzu. Da domenica scorsa è operativa la postazione di salvamento allestita dalla Protezione Civile Sarrabus Gerrei presso la spiaggia di Porto Tramazzu, che garantisce la sicurezza dei bagnanti sino al 6 settembre 2020. 2026. Il progetto, presentato da questa importante organizzazione di volontariato, da sempre impegnata a favore del territorio, è stato finanziato dal Comune di Villapuzzu grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito degli interventi dedicati al salvamento a mare. Il servizio è assicurato tutti i giorni dalle 9 alle 19 attraverso 5 distinti turni di lavoro, garantendo un presidio costante durante l'intera giornata. A partire dal 10 luglio la Protezione Civile attiverà inoltre una seconda postazione di salvamento presso la spiaggia di Porto Corallino, operativa ogni giorno nella fascia oraria 14-19. L'iniziativa rappresenta un importante investimento nella sicurezza delle spiagge del territorio di Villapuzzu, con l'obiettivo di offrire a residenti e turisti un'estate all'insegna della tranquillità e della prevenzione. Il Comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che ancora non abbiano provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni documentali richieste, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria, che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e i cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
4: Informazione.
5: Informazione.
4: News. Informazione. Locale.
6: L'informazione di Radio La Voce.

Day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandonare.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

Ti detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Radio La Voce.

0: Com'è?
1: Sono le 10 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

e della vicina Tensostruttura. Un'iniziativa che testimonia la volontà della giunta guidata dalla sindaca Francesca Matana di proseguire il percorso di ammodernamento delle strutture sportive cittadine investendo in impianti più sicuri, efficienti e funzionali. L'intervento prevede una revisione generale degli impianti delle due strutture con particolare attenzione all'efficientamento energetico. Il comune ha già manifestato la propria disponibilità a cofinanziare il progetto con una quota di 80.000 euro qualora la candidatura venga accolta. La scelta della nuova amministrazione arriva dopo il completamento della riqualificazione del campo sportivo comunale, un'opera che ha avuto una storia travagliata. Nel 2022, infatti, la precedente amministrazione aveva presentato un progetto da circa 800.000 euro al bando Sport e Periferie per sostituire il vecchio manto in erba sintetica, oramai usurato dopo circa 20 anni di utilizzo. La richiesta di finanziamento non venne però accolta. Nonostante il mancato contributo statale, il comune decise comunque di realizzare l'intervento ricorrendo ad un mutuo di 700.000 euro con l'Istituto per il Credito Sportivo, integrato da un finanziamento regionale di 100.000 euro. I lavori avviati nel 2024 hanno consentito di dotare l'impianto di un nuovo manto sintetico di ultima generazione. Restano però ancora da completare alcuni interventi, tra cui la riqualificazione delle tribune, dei servizi igienici e del campo da tennis, per un investimento stimato in circa 300.000 euro, opere considerate comunque necessarie per garantire la piena fruibilità dell'impianto anche da parte del pubblico. Con la nuova candidatura al bando Sport e Periferie, l'amministrazione Matana guarda ora alle strutture coperte, frequentate ogni giorno da tanti atleti. Nella palestra comunale e nella tensostruttura si allenano infatti numerose associazioni sportive, tra cui le due società di tennis tavolo impegnate in campionati nazionali, oltre ai sodalizi di pallavolo, taekwondo e gli studenti dell'istituto comprensivo. La partecipazione al bando rappresenta dunque un segnale preciso. La nuova amministrazione intende continuare a investire nello sport, considerandolo un settore strategico per la crescita della comunità e per offrire alle società locali impianti moderni, efficienti e all'altezza delle attività che vi si svolgono. Dalle ore 16 di ieri pomeriggio i lavori si sono conclusi nei tempi previsti ed il guado sul Flumendosa è stato riaperto consentendo l'attraversamento degli autoveicoli. Come si legge nella nota del comune di Villapuzzu, l'intervento ha riguardato ancora la manutenzione del guado per ottimizzare la sistemazione del tratto sterrato con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le condizioni di percorribilità e sicurezza del collegamento. Il sindaco Pierpaolo Piu, dalle pagine social, ha ringraziato gli operatori che hanno eseguito i lavori e tutti i cittadini per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante le ore di chiusura. Continueremo a lavorare con impegno per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture del nostro territorio, prestando la massima attenzione alle esigenze della comunità, ha sottolineato il primo cittadino di Villapuzzu. Da domenica scorsa è operativa la postazione di salvamento allestita dalla Protezione Civile Sarrabus Gerrei presso la spiaggia di Porto Tramazzu, che garantisce la sicurezza dei bagnanti sino al 6 settembre 2026. Il progetto presentato da questa importante organizzazione di volontariato, da sempre impegnata a favore del territorio, è stato finanziato dal Comune di Villapuzzu grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito degli interventi dedicati al salvamento a mare. Il servizio ha assicurato tutti i giorni dalle 9 alle 19 attraverso 5 distinti turni di lavoro, garantendo un presidio costante durante l'intera giornata. A partire dal 10 luglio la Protezione Civile attiverà inoltre una seconda postazione di salvamento presso la spiaggia di Porto Corallino, operativa ogni giorno nella fascia oraria 14-19. L'iniziativa rappresenta un importante investimento nella sicurezza delle spiagge del territorio di Villapuzzu, con l'obiettivo di offrire a residenti e turisti un'estate all'insegna della tranquillità e della prevenzione. Il Comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che ancora non abbiano provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni documentali richieste, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e i cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera.

0: giornata.
1: Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 7 luglio, che apriamo con Muravera, dove la nuova amministrazione comunale imprime un'accelerazione agli investimenti sugli impianti sportivi e torna a puntare sul bando Sport e Periferie, questa volta con l'obiettivo di ottenere un finanziamento da 800.000 euro per la riqualificazione della palestra comunale di Viale Rinascita e della vicina tensostruttura. Un'iniziativa che testimonia la volontà della giunta guidata dalla sindaca Francesca Mattana di proseguire il percorso di ammodernamento delle strutture sportive cittadine investendo in impianti più sicuri, efficienti e funzionali. L'intervento prevede una revisione generale degli impianti delle due strutture con particolare attenzione all'efficientamento energetico. Il comune ha già manifestato la propria disponibilità a cofinanziare il progetto con una quota di 80.000 euro qualora la candidatura venga accolta. La scelta della nuova amministrazione arriva dopo il completamento della riqualificazione del campo sportivo comunale, un'opera che ha avuto una storia travagliata. Nel 2022, infatti, la precedente amministrazione aveva presentato un progetto da circa 800.000 euro al bando Sport e Periferie per sostituire il vecchio manto in erba sintetica, oramai usurato dopo circa 20 anni di utilizzo. La richiesta di finanziamento non venne però accolta. Nonostante il mancato contributo statale, il comune decise comunque di realizzare l'intervento ricorrendo ad un mutuo di 700.000 euro con l'Istituto per il Credito Sportivo, integrato da un finanziamento regionale di 100.000 euro. I lavori avviati nel 2024 hanno consentito di dotare l'impianto di un nuovo manto sintetico di ultima generazione. Restano però ancora da completare alcuni interventi, tra cui la riqualificazione delle tribune, dei servizi igienici e del campo da tennis, per un investimento stimato in circa 300.000 euro, opere considerate comunque necessarie per garantire la piena fruibilità dell'impianto anche da parte del pubblico. Con la nuova candidatura al bando Sport e Periferie, l'amministrazione Mattana guarda ora alle strutture coperte, frequentate ogni giorno da tanti atleti. Nella palestra comunale e nella tensostruttura si allenano infatti numerose associazioni sportive, tra cui le due società di tennis tavolo impegnate in campionati nazionali, oltre ai sodalizi di pallavolo, taekwondo e gli studenti dell'istituto comprensivo. La partecipazione al bando rappresenta dunque un segnale preciso. La nuova amministrazione intende continuare a investire nello sport, considerandolo un settore strategico per la crescita della comunità e per offrire alle società locali impianti moderni, efficienti e all'altezza delle attività che vi si svolgono. Dalle ore 16 di ieri pomeriggio i lavori si sono conclusi nei tempi previsti ed il guado sul Flumendosa è stato riaperto consentendo l'attraversamento degli autoveicoli. Come si legge nella nota del comune di Villa Puzzu, l'intervento ha riguardato ancora la manutenzione del guado per ottimizzare la sistemazione del tratto sterrato con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le condizioni di percorribilità e sicurezza del collegamento. Il sindaco Pierpaolo Piu, dalle pagine social, ha ringraziato gli operatori che hanno eseguito i lavori e tutti i cittadini per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante le ore di chiusura. Continueremo a lavorare con impegno per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture del nostro territorio, prestando la massima attenzione alle esigenze della comunità, ha sottolineato il primo cittadino di Villa Puzzu. Da domenica scorsa è operativa la postazione di salvamento allestita dalla Protezione Civile Sarrabus Gerrei presso la spiaggia di Porto Tramazzu, che garantisce la sicurezza dei bagnanti sino al 6 settembre 2026. Il progetto presentato da questa importante organizzazione di volontariato, da sempre impegnata a favore del territorio, è stato finanziato dal Comune di Villa Puzzu grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito degli interventi dedicati al salvamento a mare. Il servizio è assicurato tutti i giorni dalle 9 alle 19 attraverso 5 distinti turni di lavoro, garantendo un presidio costante durante l'intera giornata. A partire dal 10 luglio la Protezione Civile attiverà inoltre una seconda postazione di salvamento presso la spiaggia di Porto Corallino, operativa ogni giorno nella fascia oraria 14-19. L'iniziativa rappresenta un importante investimento nella sicurezza delle spiagge del territorio di Villa Puzzu, con l'obiettivo di offrire a residenti e turisti un'estate all'insegna della tranquillità e della prevenzione. Il Comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che ancora non abbiano provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni documentali richieste, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e i cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi a prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sorriso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.
2: Misterioso e sugheno, sa si stella de brate, sa luna e su sole, singelada in su mare. Velada e sa femmina che tribulato, protonata e bellesa, il suo sammento de guerriero de vache, si spiega.

e i mosi o lo ai su diciu de oi. In domme Ferreri, schidoide inna. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi. A mezzo

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13 e 27 minuti.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: To these rappers I apologize, I know it ain't fair. Only ball I drop, New Year's, Times Square. The world is mine, six cents, I see the seven cents. Now baby, let's get started for life.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pensarmi da un'altra parte. Così spavaldo sfido la sorte.

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 7 luglio, che apriamo con Muravera, dove la nuova amministrazione comunale imprime un'accelerazione agli investimenti sugli impianti sportivi e torna a puntare sul bando Sport e Periferie, questa volta con l'obiettivo di ottenere un finanziamento da 800.000 euro per la riqualificazione della palestra comunale di Viale Rinascita e della vicina tensostruttura. Un'iniziativa che testimonia la volontà della giunta guidata dalla sindaca Francesca Mattana di proseguire il percorso di ammodernamento delle strutture sportive cittadine investendo in impianti più sicuri, efficienti e funzionali. L'intervento prevede una revisione generale degli impianti delle due strutture con particolare attenzione all'efficientamento energetico. Il comune ha già manifestato la propria disponibilità a cofinanziare il progetto con una quota di 80.000 euro qualora la candidatura venga accolta. La scelta della nuova amministrazione arriva dopo il completamento della riqualificazione del campo sportivo comunale, un'opera che ha avuto una storia travagliata. Nel 2022, infatti, la precedente amministrazione aveva presentato un progetto da circa 800.000 euro al bando Sport e Periferie per sostituire il vecchio manto in erba sintetica, oramai usurato dopo circa 20 anni di utilizzo. La richiesta di finanziamento non venne però accolta. Nonostante il mancato contributo statale, il comune decise comunque di realizzare l'intervento ricorrendo ad un mutuo di 700.000 euro con l'Istituto per il Credito Sportivo, integrato da un finanziamento regionale di 100.000 euro. I lavori avviati nel 2024 hanno consentito di dotare l'impianto di un nuovo manto sintetico di ultima generazione. Restano però ancora da completare alcuni interventi, tra cui la riqualificazione delle tribune, dei servizi igienici e del campo da tennis, per un investimento stimato in circa 300.000 euro, opere considerate comunque necessarie per garantire la piena fruibilità dell'impianto anche da parte del pubblico. Con la nuova candidatura al bando Sport e Periferie, l'amministrazione Mattana guarda ora alle strutture coperte, frequentate ogni giorno da tanti atleti. Nella palestra comunale e nella tensostruttura si allenano infatti numerose associazioni sportive, tra cui le due società di tennis tavolo impegnate in campionati nazionali, oltre ai sodalizi di pallavolo, taekwondo e gli studenti dell'istituto comprensivo. La partecipazione al bando rappresenta dunque un segnale preciso. La nuova amministrazione intende continuare a investire nello sport, considerandolo un settore strategico per la crescita della comunità e per offrire alle società locali impianti moderni, efficienti e all'altezza delle attività che vi si svolgono. Dalle ore 16 di ieri pomeriggio i lavori si sono conclusi nei tempi previsti ed il guado sul Flumendosa è stato riaperto consentendo l'attraversamento degli autoveicoli. Come si legge nella nota del comune di Villa Puzzu, l'intervento ha riguardato ancora la manutenzione del guado per ottimizzare la sistemazione del tratto sterrato con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le condizioni di percorribilità e sicurezza del collegamento. Il sindaco Pierpaolo Piu, dalle pagine social, ha ringraziato gli operatori che hanno eseguito i lavori e tutti i cittadini per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante le ore di chiusura. Continueremo a lavorare con impegno per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture del nostro territorio, prestando la massima attenzione alle esigenze della comunità, ha sottolineato il primo cittadino di Villa Puzzu. Da domenica scorsa è operativa la postazione di salvamento allestita dalla Protezione Civile Sarrabus Gerrei presso la spiaggia di Porto Tramazzu, che garantisce la sicurezza dei bagnanti sino al 6 settembre 2026. Il progetto presentato da questa importante organizzazione di volontariato, da sempre impegnata a favore del territorio, è stato finanziato dal Comune di Villa Puzzu grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito degli interventi dedicati al salvamento a mare. Il servizio è assicurato tutti i giorni dalle 9 alle 19 attraverso 5 distinti turni di lavoro, garantendo un presidio costante durante l'intera giornata. A partire dal 10 luglio la Protezione Civile attiverà inoltre una seconda postazione di salvamento presso la spiaggia di Porto Corallino, operativa ogni giorno nella fascia oraria 14-19. L'iniziativa rappresenta un importante investimento nella sicurezza delle spiagge del territorio di Villa Puzzu, con l'obiettivo di offrire a residenti e turisti un'estate all'insegna della tranquillità e della prevenzione. Il comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di spiaggia dei 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che ancora non abbiano provveduto ad effettuare le eventuali alle integrazioni documentali richieste, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria, che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e i cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Prima di scoprire la top 10, quindi con i migliori 10 album dei nostri artisti italiani, non possono mancare i saluti personali, un grosso ciao dal nostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Prima sorpresa di giornata è l'uscita dopo veramente tanto tempo da parte di Saif con l'album Santissimo, e questo naturalmente significa una new entry che troviamo alla decima posizione, ovvero sia J-Ax Italia Starter Punk. Ci ascoltiamo il singolo Hippie Yayo, però anche no.
2: Vin,

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E dopo J-Ax, new entry di questa settimana, alla nona posizione ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo dal titolo Amore Universale.

E nulla cambia per quello che riguarda anche l'ottava posizione, dove ritroviamo Blanco. Dall'album Ma, anche in questo caso un nuovo singolo che ascoltiamo con piacere dal titolo 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Posizione numero 7 scivola di un posto Serena Brancali. Con l'album Sacro ci ascoltiamo Fuera.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E la sesta posizione invece guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa Francesca Michelin. Anche in questo caso un nuovo lavoro discografico per lei dal titolo Magia Bianca, e abbiamo il piacere di riascoltare il singolo Apripista dal titolo Strega Comanda.

siamo così giunti a metà classifica, dove abbiamo una sorpresa perché perde il podio, quindi la terza posizione, dito nella piaga. Miss Italia è il titolo dell'album e il brano è Businessman.

Altra sorpresa alla quarta posizione, perché anche in questo caso perde il secondo posto, quindi il podio, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 6 al 12 luglio 2026. Ed ora il podio, ben 3 posizioni scalate dal bravissimo ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano che sta già andando in rotazione da alcune settimane, dal titolo Acquario.

0: seconda posizione guadagna ben due posti Tiziano Ferro, ormai reduce da veramente un successo strepitoso con sold out in tutti gli stadi, ultimi ricordiamo a Milano e a Roma. L'album si intitola Sono un grande e in collaborazione con Shiva ci ascoltiamo Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato le new entry, ovvero sia J-Ax con Italia Starter Park. Nono posto per Arisa con Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Serena Brancale con Sacro. Sesta posizione per Francesca Michielin e il suo album Magia Bianca. Quinto posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quarta posizione per Samurai J con Amatore. Terza posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. Seconda posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono Grande. E alla prima posizione ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e ci ascoltiamo per la seconda volta di seguito Mama Non Mama.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la quarta settimana di fila, Madama, la prima posizione dell'Italia Hit Parade con l'album Disincanto. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci non possono mancare i miei salati e abbronzati saluti da parte del vostro Mario, e altrettanto grandi sono i saluti che arrivano da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. È veramente tutto, mi raccomando, buon estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
0: Sono le 15:34.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Abbiamo già visto gli spot in TV.
5: Ce ne hanno parlato i giornali.
4: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
5: Il fatto è che la droga...
4: La droga è la fine di ogni inizio.
5: Ignorala.
4: È un messaggio di Radio La Voce.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15:36.
6: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 7 luglio, che apriamo con Muravera, dove la nuova amministrazione comunale imprime un'accelerazione agli investimenti sugli impianti sportivi e torna a puntare sul bando Sport e Periferie, questa volta con l'obiettivo di ottenere un finanziamento da 800.000 euro per la riqualificazione della palestra comunale di Viale Rinascita e della vicina tensostruttura. Un'iniziativa che testimonia la volontà della giunta guidata dalla sindaca Francesca Mattana di proseguire il percorso di ammodernamento delle strutture sportive cittadine investendo in impianti più sicuri, efficienti e funzionali. L'intervento prevede una revisione generale degli impianti delle due strutture con particolare attenzione all'efficientamento energetico. Il comune ha già manifestato la propria disponibilità a cofinanziare il progetto con una quota di 80.000 euro qualora la candidatura venga accolta. La scelta della nuova amministrazione arriva dopo il completamento della riqualificazione del campo sportivo comunale, un'opera che ha avuto una storia travagliata. Nel 2022, infatti, la precedente amministrazione aveva presentato un progetto da circa 800.000 euro al bando Sport e Periferie per sostituire il vecchio manto in erba sintetica, oramai usurato dopo circa 20 anni di utilizzo. La richiesta di finanziamento non venne però accolta. Nonostante il mancato contributo statale, il comune decise comunque di realizzare l'intervento ricorrendo ad un mutuo di 700.000 euro con l'Istituto per il Credito Sportivo, integrato da un finanziamento regionale di 100.000 euro. I lavori avviati nel 2024 hanno consentito di dotare l'impianto di un nuovo manto sintetico di ultima generazione. Restano però ancora da completare alcuni interventi, tra cui la riqualificazione delle tribune, dei servizi igienici e del campo da tennis, per un investimento stimato in circa 300.000 euro, opere considerate comunque necessarie per garantire l'etico di ultima generazione. Restano però ancora da completare alcuni interventi, tra cui la riqualificazione delle tribune, dei servizi igienici e del campo da tennis, per un investimento stimato

0: Investire nello sport, considerandolo un settore strategico per la crescita della comunità e per offrire alle società locali impianti moderni, efficienti e all'altezza delle attività che vi si svolgono. Dalle ore 16 di ieri pomeriggio i lavori si sono conclusi nei tempi previsti ed il guado sul Flumendose è stato riaperto consentendo l'attraversamento degli autoveicoli. Come si legge nella nota del comune di Villapuzzu, l'intervento ha riguardato ancora la manutenzione del guado per ottimizzare la sistemazione del tratto sterrato con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le condizioni di percorribilità e sicurezza del collegamento. Il sindaco Pierpaolo Piu, dalle pagine social, ha ringraziato gli operatori che hanno eseguito i lavori e tutti i cittadini per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante le ore di chiusura. Continueremo a lavorare con impegno per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture del nostro territorio, prestando la massima attenzione alle esigenze della comunità, ha sottolineato il primo cittadino di Villapuzzu. Da domenica scorsa è operativa la postazione di salvamento allestita dalla Protezione Civile Sarrabus Gerrei presso la spiaggia di Porto Tramazzu, che garantisce la sicurezza dei bagnanti sino al 6 settembre 2026. Il progetto presentato da questa importante organizzazione di volontariato, da sempre impegnata a favore del territorio, è stato finanziato dal Comune di Villapuzzu grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito degli interventi dedicati al salvamento a mare. Il servizio ha assicurato tutti i giorni dalle 9 alle 19 attraverso 5 distinti turni di lavoro, garantendo un presidio costante durante l'intera giornata. A partire dal 10 luglio la Protezione Civile attiverà inoltre una seconda postazione di salvamento presso la spiaggia di Porto Corallino, operativa ogni giorno nella fascia oraria 14-19. L'iniziativa rappresenta un importante investimento nella sicurezza delle spiagge del territorio di Villapuzzu, con l'obiettivo di offrire a residenti e turisti un'estate all'insegna della tranquillità e della prevenzione. Il Comune di Muravera ha reso noto che dal prossimo lunedì 13 luglio avrà inizio il servizio di Spiaggia Day 2026. L'amministrazione comunale invita le famiglie che ancora non abbiano provveduto ad effettuare le eventuali integrazioni documentali richieste, provvedere al pagamento della quota di partecipazione e a regolarizzare la propria posizione con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre venerdì 10 luglio 2026. Le famiglie partecipanti saranno successivamente contattate dalla cooperativa affidataria che fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione e alle modalità di svolgimento delle attività. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link https://www.comunedimuravera.it. Sulla nota postata dall'amministrazione si ricorda altresì che gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali tra gli uffici comunali e i cittadini sono costantemente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Muravera. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: One day, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

17 e 7 minuti, siamo in diretta, pronti per partire un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana e grandi successi internazionali, e spazio ovviamente anche alla dance e ai migliori successi da ballare di quest'estate e non. Pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo, ci sono ancora posti liberi, il viaggio ve lo offro io. Va bene, si parte subito con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi. Però prima volevo salutare tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto anche durante l'estate, insomma non ci abbandona, neanche il sottoscritto vi abbandona, e quindi ci facciamo compagnia a vicenda in questa fascia oraria dove si ascolta buona musica, si richiedono canzoni, si dedicano brani, si lanciano saluti, dediche, saluti, auguri, insomma di tutto e di più all'interno del nostro spazio dediche richieste. Pronti per partire? Il numero con il quale messaggeri con noi, ve lo ricordo, 34 612 72 406. Allora si parte subito con questa canzone di Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: mia fantasia.
1: L'ultima canzone, lo so, era la prima in effetti, ma l'ultima canzone, il titolo del brano che ha aperto il nostro programma dedica richieste, Giulia Biagio Antonacci.

Siamo in diretta radio dai 96.8 in streaming dall'app in DAB. Saluto tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, non solo, quindi grazie per essere in mia compagnia. Buon pomeriggio anche a Giorgia, Roberta, Sabrina, Giulia che stanno seguendo la nostra diretta. Questo è il nuovo di Madonna.

Pinguini tattici nucleari qui al programma Dediche Richieste con Sorry Scusa Lo Sento, grande hit dei Pinguini che ogni tanto vengono a trovarci, ma non ci stanno tutti qui in studio perché è troppo piccolo, a uno ovviamente vengono a trovarci. Va bene, scherziamo naturalmente, continuiamo con la musica italiana, intanto arrivano le vostre richieste musicali e vi ricordo anche lo spazio Dediche ovviamente, i messaggini che potete inviarci al 34 612 72 406. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Canto d'amore, questo è il titolo della canzone, una coppiata vincente per quanto riguarda la musica italiana di quest'estate, formata da Angelina Mango, Marco Mengoni, Can't Help Fall in Love, Elvis Presley, qui al programma Dediche Richieste quest'oggi, questo è il brano richiesto da Paola, che saluto e ci sta seguendo da Decimomannu. Per Paola questo brano di Elvis Presley.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Baby K, Tuca Macarena qui al programma Dedica Richieste. Ancora un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con affetto dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Un saluto anche a chi ha appena inviato l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406. Va bene, continuiamo con la musica dopo Baby K e il suo Tuca Macarena. In arrivo un bel disco con il ritmo e la voce della grande Shakira e non solo, insieme a Burna Boy, Dai Dai.

una delle colonne sonore dei mondiali di calcio 2026. Dai dai, appunto questo è il titolo, le voci Shakira, Burnaboy. Intanto grazie all'amico ascoltatore che l'aveva richiesto al 34 612 72 406. Allo stesso numero ha inviato il messaggino l'amica ascoltatrice Fabiana, che ha scritto: ciao Gianni, puoi farmi sentire Buona Domenica di Saif? Non lo faccio sentire perché non siamo ancora, no vabbè, scherzo, stavo scherzando naturalmente. Vai forte, questo chiude così il messaggino. Grazie per il forte, grazie a voi per seguire con affetto il programma Dediche e Richieste. Va bene, allora per l'amica ascoltatrice Fabiana, sì, adesso stavo salutando anche un'altra amica, saluto ancora Sabrina. Allora per Fabiana questo brano di Saif, Buona Domenica.

0: così abbiamo accontentato anche l'amica ascoltatrice Fabiana, è stata lei a messaggiare per ascoltare insieme a noi questa nuova hit di Saif. Buona domenica.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Molella e Buster Keats, Misolei and Goes Like, è un'altra bella new entry che stiamo lanciando da qualche puntata qui all'interno del nostro spazio dance. Siamo in diretta radio dai 96.8, in streaming, dall'app, in dub, insomma grazie a tutto il pubblico che sta seguendo il programma. Continuate a messaggiare, continuate a seguire i messaggini WhatsApp al numero 346 12 72 406.

così siamo entrati in uno dei tanti spazi dedicati al ritmo, alla dance, con alcuni dei vostri dischi dance preferiti e tante new entry, novità discografiche in questa estate caliente. Altro disco che sto lanciando ormai da diversi appuntamenti si intitola Lady Laura, e approfitto per salutare tutte le amiche ascoltatrici di nome Laura. Lady Laura Banfi.

0: Lady Laura Banfi, va bene, abbiamo così salutato anche tutte le amiche che ci stanno seguendo e si chiamano Laura, mi sembrava giusto. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Si intitola Los Angeles, il nuovo di Blanco, qui al programma Dediche Richieste. In questa puntata ci sono anche, come sempre, delle new entry, delle novità discografiche, soprattutto per quanto riguarda la musica italiana, ma anche per quanto riguarda gli altri spazi del nostro appuntamento. Bossa Nostra, Gaia.

ritmo e la voce di questo brano, che è quella di Gaia, Bossa Nostra il titolo della canzone, e ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, voi seguirci ma anche partecipare con l'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo: 346 1272 406. Jason Derulo. I just love to say it. Jason.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Sta andando alla grande la hit per quest'estate di Rama Cabana. Intanto grazie che l'ha richiesta con l'invio del messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Ancora un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi. Gemelli diversi, desiderio.

Siamo quasi alla fine di questa puntata, abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini. A proposito di messaggi, ne abbiamo ricevuto uno poco fa, il brano che Silvana dedica a Cristina, a Stefania, a Gianni, Calma Metafisica di Ermal Meta.

0: Da un po' mi sto lanciando un po' di musica, qualcosa anche di romantico, anzi romantica, visto che il titolo della prossima canzone è proprio questo. E intanto un saluto a Silvana, che ha partecipato al programma Dediche Richieste, per dedicare a Cristina Stefania Gianni Calma Metafisica di Herman Meta. Reduce dal successo, è entrato nella storia ormai, dei mega concerti con 250.000 spettatori, ultimo lo ascoltiamo con questo brano dal suo nuovo lavoro discografico, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo entrati nella parte finale del nostro programma, ultimi lanci e ancora un momento, il secondo di questa puntata dedicata al ritmo, alla dance. Ancora un saluto a tutto il pubblico che è in nostra compagnia dalla radio, dai 96.8, ma saluto anche chi ci segue in streaming, dall'app, in DAB. Grazie ancora per essere in mia compagnia.

Un saluto anche all'amico Christian che segue il nostro appuntamento. Va bene, siamo quasi alla fine, ancora qualche momento per stare insieme con gli ultimi dischi, gli ultimi lanci di questa puntata.

Amici, grazie per essere stati in mia compagnia sino a questo momento. L'appuntamento è rinnovato per me, ma anche per voi che seguite il programma. Vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più spargete la voce che c'è un programma fatto per voi, per chi ama richiedere canzoni, dedicarle, lanciare dei saluti e per chi ama solamente ascoltare la trasmissione. Si parte come sempre alle 17.05, vi aspetto e vi lascio con questo disco di Benny Benassi. Un salutone da Gianni, alla prossima, ciao!

0: Sono le 18 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La nostra Eucaristia oggi vogliamo ricordare e presentare al Signore nostro fratello Renzo Bustoneira. Siamo al Dio della misericordia e dell'amore. Chiediamo perdono delle nostre mancanze, rinnovandoci nell'amore misericordioso del Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria, la mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare i figli di Israele? Esso è opera di un artigiano, esso non è un Dio. Sarà ridotto in frantumi il vitello di Samaria. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia, non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come una cosa straniera. Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio. Noi adoriamo te, Signore Dio vivo. Noi adoriamo te, Signore Dio vivo. Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Noi adoriamo te, Signore Dio vivo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano. Noi adoriamo te, Signore, Dio vivo. Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni, sia come l'oro che li fabbrica e chiunque in essi confida. Noi adoriamo te, Signore, Dio vivo. Israele confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore la casa di Aronne, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Noi adoriamo te, Signore, Dio vivo. Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri.
1: Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si presentarono a Gesù un muto indemoniato. Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare e la folla, prese dal stupore, diceva: non si è mai visto una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.

Ya lo dato. Oggi la parola per una volta ci invita alla conversione, a volgere il nostro sguardo, il nostro cuore al Dio che è il Signore della vita. E le due letture, questa del profeta Osea e anche il Vangelo, mettono come a confronto la scelta che dobbiamo fare. Osea, uno dei profeti come Amos, chiamato da Dio a aiutare il popolo alla conversione, li esorta e lo invita a cambiare vita, a lasciare il cammino che lo allontana dal Signore. Fa tutta una lista, Osea, in modo diretto, di quegli sbagli che il popolo ha fatto scegliendo altre divinità che non sono il Dio vero, che non danno niente. Magari danno una soddisfazione al momento perché sembra che ti diano pace, pienezza, ma non è così. Come anche la scelta di fare per conto proprio, no? Scelgono i loro re, le loro guide senza rivolgersi al Signore, senza fidarsi del Signore. E Osea sappiamo che è uno dei profeti che come Amos parla in modo molto duro, diretto, anche rischiando la propria vita, ma perché il Signore ama il suo popolo, no? Dietro tutte queste indicazioni che Osea dà, denunce che fa, soprattutto riguardo agli idoli che il popolo si è creato, sotto c'è proprio la paternità di Dio che, anche se il popolo è infedele, Dio ama, Dio è fedele. Invia il profeta proprio per invitare il popolo a ravvedersi, a lasciare gli idoli, a non mettersi in gioco con queste cose, tanto che anche le stesse offerte che il popolo fa non sono gradite al Signore. È una parola che leggendola a prima vista, almeno quando io l'ho letta questa mattina nel pregarla, che è forte, no? Però il messaggio che dà Mosè è di misericordia, cioè Dio ama il popolo. Dio è preoccupato del suo popolo, lui ha fatto un'alleanza col popolo, Dio è fedele, il popolo si allontana. E Dio non si scoraggia, Dio tenta sempre di aiutare il popolo a tornare a lui, a ravvedersi. Ed è una parola che sembra così lontana, ma se pensate al mondo d'oggi, no? Quanti idoli ci vengono proposti dal mondo? A quanti dei la gente dà il proprio tempo, la propria vita, le proprie preoccupazioni, no? Non certo per il Dio vero, no? Per essere protagonisti, per apparire, per divertirci, si dà tempo, forze, denaro, si preoccupa, ma per il Signore, quello che riempie davvero la vita, non c'è tempo. E la parola di Osè è molto concreta, è molto reale. I tempi cambiano dai tempi di Osea a oggi, però l'atteggiamento molte volte del popolo di Dio ama l'umanità, si allontana da Dio. Dio vuole il bene per il popolo e ci aiuta a pensare, a pregare, a chiedere al Signore la luce dello Spirito, proprio per ritornare a Lui, perché Lui sia il Signore della nostra vita. È Lui che ci accompagna. Osea, tra le righe, dice anche tutte le conseguenze negative, no? Che porta allontanarsi da Dio, fare di testa propria, senza seguire le indicazioni che ci dà. Quello che stiamo vivendo noi oggi, quante cose che l'uomo decide di fare senza seguire l'insegnamento del Signore. Molte scelte che i popoli fanno, non c'è certo la legge di Dio che vuole il bene, il rispetto, la giustizia. Per questo ci aiuta questa parola a pregare il Signore, chiedere la sua presenza, il suo spirito, perché illumini noi per essere fedeli a Lui nella nostra vita di ogni giorno, ma anche illumini coloro che possono aiutare la gente a trovare la pace vera. E il Vangelo ci parla sempre del Signore. Osea lo annuncia e denuncia al popolo di Israele, Gesù si presenta come il Signore della vita, Signore della misericordia. Gesù sta annunciando la parola che annuncia la buona notizia, la
del regno viene accompagnata con sé, con i miracoli, con la guarigione, la liberazione. In questo caso oggi Matteo ci presenta l'incontro con un muto indemoniato. C'è una doppia, come dire, povertà in questa persona, anche di emarginazione nella società, nel popolo di Dio. Eppure Gesù lo libera. Cacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare. E la folla, presa da stupore, diceva: non si è mai visto una cosa simile. E Dio manifesta l'amore del Signore, manifesta la buona notizia, liberando un muto che anche il demonio, liberandolo e allontanando il male dalla sua vita, ridandogli dignità. E se notate la reazione diversa, no? Il popolo si sorprende, si scopre e vede l'opera di Dio attraverso Gesù che opera in questa persona. I farisei lo rifiutano. I farisei proprio chiudono il cuore, anzi, egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni, proprio tutto il contrario. No? Noi atteggiamenti diversi. E quello che a me ha colpito è che Gesù va avanti lo stesso. Gesù percorreva tutte le città insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno, curando le malattie e infermità. Questo ci incoraggia nel dire che la parola del Signore va avanti, nonostante le fatiche, le difficoltà, la non accoglienza, Gesù continua a predicare, a curare, a liberare, a manifestare, no? E soprattutto ciò che anima Gesù è questa frase che Matteo aggiunge: vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Gesù invita i discepoli a pregare, a chiedere al padrone della messa operai, ma Gesù sta dicendo anche che ha bisogno di collaboratori, no? Che abbiano lo sguardo, il cuore, che prova compassione per il popolo, per la sofferenza della gente, per essere un segno di consolazione, al di là della non accoglienza, al di là della difficoltà. E la missione della Chiesa di oggi, Gesù l'ha fatto 2000 anni fa, affidata ai discepoli questo, no? La preghiera e anche l'essere missione, missionari, portatori di compassione e di consolazione per il popolo che attende, che ha fame, che soffre, che cerca risposte nella vita. L'impegno nostro è proprio questo, di portarli a Gesù, è il vero Dio, il vero Signore, che dà la vita, che libera, che dà pace, che dà sollievo alle persone. Dobbiamo offrire la nostra preghiera, il nostro impegno nel dire sì a questo Signore, averlo come guida della nostra vita, perché il Signore continua a manifestare il suo amore misericordioso anche oggi ai fratelli e alle sorelle che hanno bisogno di consolazione, di aiuto, di pace, di liberazione. Lo fa Dio e lo fa anche attraverso di noi, nel nostro quotidiano, nei piccoli gesti, le azioni che facciamo. Andiamo a pregare insieme, offrire al Signore la nostra vita, sapendo che Lui ci accoglie, ci accompagna e non ci

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua vita. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veni et laterra, ono pieni della terra.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede, diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Renzo, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli il peccato, abbi pietà di noi. Dio, che togli i peccati del mondo, che sta in noi. Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza. Viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Sabato ci sarà il Vescovo, confermato che sarà presente, e faremo la messa in piazza, anche se permesso alla comune, però la facciamo alle 7:30, fino più tardi, per l'ombra, che abbiamo visto controllando, così ci organizziamo, poi prepariamo, abbiamo confermato che sarà presente. Abbiamo passato parola, stiamo avvisando, in modo che intanto ci prepareremo prima di messa con qualche roba di canto. Tocchiamo la benedizione del Signore. Mi hanno detto che domani c'è ancora più caldo. Vabbè, ci prepariamo, lo offriamo anche questo, vero? D'accordo. Signore sia con voi. Vi benedica gli onnipotenti, Padre, Figlio, Spirito Santo. Diamo grazie a Dio.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 19:35 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa,

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

pioggia da evitare, come quando in motorino preghi di non scivolare. È un tempo invece per cercarla invano, come quando in mare al tramonto fine agosto. C'è un tempo per dimenticarsi, di scordarsi, sopportare poi discretamente bene il vuoto. È un tempo per cambiare le lenzuola ogni giorno, che le notti passano e neppure le ricordi. C'è un tempo per strapparsi via dal collo quella catena che mi regalasti a ricordarci.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, Greta, l'estate.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: dimenticare.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

acquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: ta-ta-ra.
1: Cerchiamo tutti le stesse cose. L'approvazione. La comprensione. L'accettazione. La serenità. Per ottenere tutto ciò, non tendere sempre la mano verso la bottiglia. Cercaci. Siamo alcolisti anonimi. Se il bere è diventato un problema, cercaci al telefono o sul web.

io avrei da chiederti anch'io. Cos'è quest'onda di rabbia che poi diventa follia e c'è da stare nascosti per evitare la scia di questo tempo che ormai

Stiamo sempre a sentire, mai ad ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare. Un sospiro, un lamento, un incontro per caso. Un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag. Cultura dell'icona, lingua di chi chatta. Un pallino che ride su una foto in bianco e nero.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.